oggi che me sta, mi torna a gradita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra, domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevinos.

neagră, ne-te forzi un'altra, domnule. E forzi un'altra, domani sarà. Grazie, grazie. Aș ribevi, no,